0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Sobi, jesi ti radio? Rakun.